non parlo in inglese. Anzi, io per chi scrive, avrei, se mi volete che scrive, io non capo se vi c'è, vedi che inglese, vuole giocare così, non lo vedo che mi cuccia lì, ma me, vedi, ma se vedi che, vedi che scrive, io vedi che inglese, se mi volete che scrive,

stato manifestato qua dentro officina di Commissione Federale d'Elettricità, perché avete venuto manifestato, ma vi mi sono ancora in tutti le piove se mai che avete messo per tutte le carri però male acqua dentro le scale, ma malo in wiki, ma malo in wiki se c'è in tu c'è le scale se c'è se c'è una basca tu che c'è se ne in qualche che ma però le c'è qui a con le c'è basca qui a con ma se basti a quanto è non corrente messo il leccio sto scendo ma non corrente il leccio se lo posavo il che passa mi ho specchino non corrente come tale corrente con pittura sta con tacco bin con tacco bin su caparto ma corrente le versi il leccio e tu cuscilo tu cuscilo tu nici malo le versi sacco mesco per manifestazione con carro bin le carcera se basti a quanto è scherzo così la mi scusco.